c'era un baldasso, lo si vede per la gatta, e la notte sono vagliata, mi si sono stata, ma la mattina lo sa quella che ho sotto, trenta, c'era la sua sua, era la strega, le streghe si trasformano, devi mettere la sale, sotto la porta, e solo da me, vicino all'entra. Le streghe la notte va a parlare, per quell'entra, devi mettere la forca, sotto la spugna, ma non te la limpiamo. Se no, nel mazzo del notte, perché hai visto dalle streghe,